Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne e Gesù, o frutto di vostro seno è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 19, seconda parte, versetto 11. Il Signore disse: Esci e teniti la montagna volta all'Eterno. Ed ecco, l'Eterno passò. E davanti all'Eterno ci fu un vento forte e violente che stracciava le montagne e spizzava i scogli. L'Eterno era mica in vento. E dopo il vento ci fu un trambusto di terra. L'Eterno era mica in un trambusto di terra. E dopo il trambusto di terra un fuoco. L'Eterno era mica in un fuoco. E dopo il fuoco un mormo dolce e leggero. Quando egli lo sentì, si ingutupò a faccia con il suo mantello, uscì e si tense all'entrata della grotta. Ed ecco una voce gli fece sente queste parole: Che fai qui, o Elia? Rispose: Sono stato mosso da un gran zelo per l'Eterno, o Dio dell'armata, che i violi di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno ringuasciato i tuoi altari e hanno tombato con la spada.

dei tuoi profeti, so firmato e usolo e cercano a livà mia vita. O Signore gli disse: vai, ripiglia la tua strada per il deserto, vina a Damasco. E quando tu sarai giunto, ungiare Azel per re di Siria, ungiare anche a Jehu, figlio di Nimski, per re di Israele, e ungiare a Eliseo, figlio di Scavat, da Belmeo, per profeta a tuo posto. E accadrà che a chi sfuggirà la spada di Azael, Jehu varrà morire. E a chi sfuggirà la spada di Jehu, Eliseo varrà morire. Ma lascerà in Israele 7.000 uomini, tutti quelli che hanno piegato e gli noci da un tabale e di uguale a bocca un labajato. Eliseo chiamato a succedere a Elia come profeta. Elia partì da Gula e trovò Eliseo, figlio di Scavatta, che lavorava. C'era da un tael 12 padi di boi ed era cu a ducesima. Elia si avvicinò ad Elio e gli mise il suo mantello addosso. Eliseo, lasciando i suoi boi, corse appresso a Elia e disse: lasciami abbracciare mio papà e mia mamma e ti esulta radio. Elia gli rispose: vai e torna, chi pensa a ciò che ti ha giovato. Dopo essersi allontanato da Elia, voltò a pigliare un paio di boi che lo offrì in sacrificio. Con la coppia di boi fece goccia a Zogarne e a dette la mangia al popolo. E poi s'alzò, seguitò a Elia e fu al suo servizio.

0: Isant. Iost Isant in lingua gorza.
1: Il 13 maggio sta festa a Santa Rodolanda, o Sainte Rolande in francese, Vergine, morta nel 774. Santa Rodolanda era figliola di Dighiero, re dei Longobardi, e tavia tutte le qualità che dà poi una donna, e soprattutto era di una bellezza che supprimava a tutti. Data a matrimonio Poso Babbo, o re di Scozia, si ne scappò, pendenti che era portata in Scozia per essere amarettata, e si piattò. E allora si scappò e si andò a Cologna, o monastero di Sant'Orsola, ma qui cascò malata e a Ville Potterie si ne morsi qualche annata più tardi. O escu di Liege venzi in persona a dedicarli una egia e cucidenò una martira da purità, Santa Rodolanda, vergine mica martiri, morta nel 774.
0: Isant, i vostri isant in lingua gorza.
2: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.